0: 97.5, 99.5, yes sir. Kia ora.
1: Kia ora e te whānau, ko reitenei, utonu mai ki Tautoko FM.